0: Escuchas Dinastía, www.radiodinastía.cl.
1: Oh, Jack.
2: Cos'è questo?
1: È la Maria.
2: Ah, va?
1: Senti.